0: Senti, ti sono sentito.
1: Okay.
0: Give me a number 3 all the way up to the 101.